0: La Grande.
1: Son las 5 con 22 minutos.
0: La Grande.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?